wacha katima Areno esimye wadobo Oya gara kuhi Kwa mama ambye saze.

Timganda wange VIP VIP na katambula kamelika di 10. Unafunya katambula kamelika di 10 kunamba isime simbe chikunyabili. Na kafunya kunamba isime simbe yao 0 muenda 7 musambu. Na kafunya kunamba isime simbe yao eminana ebili misambu ebili. Hii pesa gancha Super Tuesday baba.